0: nella vita cosa mi piace di te.
1: Póngale bueno.
2: Uy, uy.
1: Es septiembre y estamos ok.